0: Bahe. Nakpa parako iruga na yonon kombe ndiyo mono farama. Nyayo ikare ikare tupasi itamekwe ngendi no mkunde di masivi. Masivi ntani ize tupu dogo mururani. Asin Kenya wakpa parako muruga ni. Akwanenge ko nambezi. 08148 1 72 Wagwanenge ko nambezi 08 1 48 1 58 1 1 8 1 7 2 1 pandu
1: 1

Euta mandatu zimwe, hambo mbali euta. Mbali ntano hambo ndatu zimwe, zimwe. Hiruga nana kupapara, hani naliwapa ikire kuza ankenyugu ya kareri. Jennifer, mkatima mlilono mvora dange norontatu. Hau papara ko, hiruga nangwendi utaka misabanona, kutereka nukuzeresa. Nakara nudi wayo, tanikuwa hepa mtu, hawa hepa mtu, ikina bela koko namba zange. Euta mandatu zimwe, hambo mbali euta, mbali ntano, hambo ndatu, zimwe, zimwe. Christine, numvora dange, noro mbali, na ntatu.